Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedetto, Charlie Benedet